Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 27 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano? Via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 27 luglio. Iran afferma che non esistono le condizioni per avviare colloqui con gli Stati Uniti. La Lega Araba avverte che il Medio Oriente è vicino all'esplosione e sollecita Trump ad agire. Siria esclude un intervento militare nel conflitto libanese. Incendi boschivi costringono a massicce evacuazioni in Francia e Spagna e Turchia batte il Brasile e conquista il titolo d'oro della Coppa delle Nazioni di pallavolo. Adesso passiamo al notiziario. L'Iran continua a scambiare messaggi con gli Stati Uniti, ma al momento non c'è spazio per i negoziati perché Washington ha compromesso la via diplomatica con le azioni militari, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Bakai, intervistato dall'emittente televisiva austriaca ORF, Bakai ha dichiarato che la priorità dell'Iran è difendere la propria sovranità, l'integrità territoriale e il popolo, piuttosto che proseguire i negoziati. Stiamo scambiando messaggi, ma la nostra priorità ora è difendere la sovranità dell'Iran, ha affermato Bakai, accusando Washington di aver distrutto le condizioni per i colloqui e definendo i recenti attacchi statunitensi una guerra illegale e ha violato i precedenti accordi con Teheran. Il segretario generale della Lega Araba, Nabil Fahmy, ha esortato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a frenare le politiche israeliane nei confronti dei palestinesi, avvertendo che il Medio Oriente si sta avvicinando ad un momento di esplosione. Fahmy ha affermato che la regione ha raggiunto un punto molto pericoloso a causa dello stallo sulla questione palestinese e della sconsiderata escalation. Ha chiesto a Trump di frenare le ambizioni estremiste del governo israeliano, fermare l'espansione degli insediamenti illegali, sostenere l'iniziativa di pace per Gaza del 2025 e porre fine agli attacchi israeliani nella Cisgiordania occupata. Fahmy ha inoltre sollecitato un rapido ritorno all'intesa e ai negoziati tra Stati Uniti e Iran.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: La Siria ha escluso un intervento militare diretto nel vicino Libano, nonostante il più ampio conflitto regionale che coinvolge Israele. In un'intervista ad Al Jazeera, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha affermato che le truppe siriane non attraverseranno il confine, ma ha indicato che Damasco dispone di diverse carte non militari per aiutare Beirut ad affrontare le sue difficoltà. Al-Shara ha avvertito che l'instabilità in Libano potrebbe ripercuotersi sulla Siria, sottolineando al contempo che le armi al di fuori del controllo statale rappresentano una minaccia per l'intera regione.

0: ha affermato che il governo libanese deve mantenere l'autorità esclusiva in materia di ordine pubblico, armamenti e decisioni su guerra e pace. La nazionale femminile di pallavolo della Turchia ha sconfitto il Brasile per 3-1 nella regione amministrativa speciale di Macao in Cina, aggiudicandosi il suo secondo titolo alla Coppa delle Nazioni di pallavolo della Federazione Internazionale di Pallavolo. La vittoria al East Asian Games Doom ha vendicato la sconfitta subita dalla Turchia contro il Brasile nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il trionfo ha inoltre segnato la terza medaglia d'oro dell'allenatore Daniele Santarelli dal 2023. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato le sultane della rete, come viene popolarmente chiamata la squadra, per congratularsi con loro, elogiando il loro storico risultato e l'orgoglio che hanno portato alla Turchia. La vittoria ha ulteriormente consolidato l'era d'oro della Turchia sulla scena internazionale della pallavolo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: La voce della Turchia di TRT con voi ovunque voi andate, 24 ore su 24.

Benvenuto al 30° episodio di Rotte da Sogno. In questo ultimo episodio della nostra serie dedicata a Monaster parleremo della perdita di Monaster e di questo punto di svolta cruciale in cui il dominio dell'impero ottomano nei Balcani è di fatto giunto al termine. In questo episodio non parleremo di una città, ma della sua perdita, non solo di una migrazione, ma dalle pietre tombali lasciate indietro, dei ricordi, dalle voci dell'infanzia, Monaster, uno degli ultimi bastioni della resistenza ottomana nei Balcani e una ferita mai rimarginata nella memoria di un popolo. L'anno 1912 non fu solo una data sul calendario per l'impero ottomano, fu un punto di svolta in cui il dominio secolare nei Balcani giunse di fatto alla fine. Con le guerre balcaniche, gli eserciti ottomani si ritirarono e Monaster passò sotto l'occupazione delle forze serbe, uscendo dal controllo turco. Questa occupazione non rappresentò solo un cambiamento politico, ma anche lo sconvolgimento dello stile di vita, della sicurezza e della pace di un'intera popolazione. La vita della popolazione di origine turca e in generale musulmana, presente da secoli a Monaster, divenne rapidamente minacciata. Le istituzioni educative vennero chiuse, le fondazioni religiose smantellate e la lingua nei bazar cadde nel silenzio. Le persone, svegliandosi una mattina, si ritrovarono come ospiti nelle proprie case. E poi arrivò il grande distacco. Il processo di scambio di popolazioni sancito dal Trattato di Losanna, firmato nel 1923 tra la Turchia e la Grecia, rese ufficiale la migrazione forzata dei turchi e musulmani da Monaster. Questo esodo non fu semplicemente un trasferimento, fu l'abbandono di una patria. Le persone portarono con sé solo ciò che riuscivano a trasportare, ma ciò che lasciarono dietro era intrasportabile. Le tombe dei nonni, le strade dell'infanzia, il profumo del börek alla noce, il richiamo alla preghiera udito da una finestra la mattina della festa presso la fontana. Ma queste persone non portarono solo dolore nella nuova patria, portarono anche un ricco patrimonio culturale. Dalla Tracia all'Egeo, dall'Anatolia centrale alla regione di Marmara, i turchi di Monaster si stabilirono in tutta la Turchia, contribuendo non solo con una storia di migrazione, ma anche con le loro tradizioni culinarie, la musica, l'alto livello di istruzione e cultura, e la loro operosità. Ancora oggi in Turchia esistono insediamenti che portano nomi come quartiere dei Monasterlı o villaggio di Monaster, che custodiscono le tracce di questa migrazione. I piatti speciali preparati a ogni festa, i canti eseguiti a ogni matrimonio, le frasi che si sente in molte storie. Sono la testimonianza viva di una memoria storica che continua a esistere. Tuttavia, i popoli separati dalle migrazioni del passato si stanno oggi ricongiungendo grazie a nuovi legami. Le relazioni tra la Turchia e la Macedonia del Nord non si limitano al livello diplomatico, ma sono plasmate anche da punti culturali, storici e sociali. La Turchia è stata uno dei primi paesi a riconoscere l'indipendenza della Macedonia del Nord. Dopo aver riconosciuto ufficialmente la fondazione di questa giovane repubblica nel 1991, la Turchia ha dato un contributo significativo alla pace, alla stabilità e allo sviluppo della regione. Oggi tra i due paesi è in atto una cooperazione multidimensionale. In particolare, l'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento ha realizzato centinaia di progetti in Macedonia del Nord nei settori dell'istruzione, del restauro e dello sviluppo sociale.
Il restauro delle opere ottomane e di edifici come moschee, scuole, l'allestimento della sala che commemorativa di Atatürk sono alcuni degli esempi più evidenti di questi lavori. Inoltre, la Turchia ha sostenuto fin dall'inizio l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO. Oggi i due paesi collaborano sotto legge della NATO nell'ambito della difesa comune e della sicurezza. Anche nel processo di adesione all'Unione Europea, la Turchia è tra i paesi che offrono un forte sostegno alla Macedonia del Nord. Per quanto riguarda i rapporti economici, la Turchia è uno dei maggiori investitori in Macedonia del Nord. Le aziende turche operano in molti settori, dal tessile all'edilizia, dall'energia ai trasporti. In particolare, la comunità turca presente in Macedonia rappresenta uno dei ponti più vivaci dello scambio culturale e commerciale tra i due paesi. Anche i legami culturali si rafforzano. Le serie TV, i film e la musica turca riscuotono grande successo in Macedonia del Nord. Allo stesso tempo, città come Monastir stanno tornando ad essere oggetto di interesse non solo per il passato, ma anche per il presente della Turchia. Programmi di scambio studentesco, giornate culturali e progetti tra città gemellate contribuiscono ogni giorno ad approfondire l'amicizia tra i due paesi. Lasciare una città può essere facile, ma portarla nel cuore è un impegno che dura tutta la vita. In questo ultimo episodio di Rotte da Sogno, dedicato a Monastir, abbiamo parlato dei percorsi migratori che da Monastir conducevano fino all'Anatolia. Ma questa migrazione non è solo una storia di separazione, è anche una storia che parla di ricongiungimento. Oggi Turchia e Macedonia del Nord costituiscono nuovi legami e nuove strade senza cancellare le tracce del passato. Questo ponte di amicizia, che si estende dalla cultura all'istruzione, dalla politica all'arte, è in realtà la continuazione dell'eredità lasciata da chi è emigrato. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, arrivederci e a presto con un nuovo episodio in una nuova città, una nuova storia.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran afferma che non esistono le condizioni per avviare colloqui con gli Stati Uniti, nonostante i contatti. La Lega Araba avverte che il Medio Oriente è vicino all'esplosione e sollecita Trump ad agire. Siria esclude un intervento militare nel conflitto libanese e Turchia batte il Brasile e conquista il titolo d'oro della Coppa delle Nazioni di pallavolo. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 27 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano? Via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5 para 6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 27 luglio. Iran afferma che non esistono le condizioni per avviare colloqui con gli Stati Uniti. La Lega Araba avverte che il Medio Oriente è vicino all'esplosione e sollecita Trump ad agire. Siria esclude un intervento militare nel conflitto libanese. Incendi boschivi costringono a massicce evacuazioni in Francia e Spagna e Turchia batte il Brasile e conquista il titolo d'oro della Coppa delle Nazioni di pallavolo. Adesso passiamo al notiziario. L'Iran continua a scambiare messaggi con gli Stati Uniti, ma al momento non c'è spazio per i negoziati perché Washington ha compromesso la via diplomatica con le azioni militari, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmail Bakai, intervistato dall'emittente televisiva austriaca ORF, Bakai ha dichiarato che la priorità dell'Iran è difendere la propria sovranità, l'integrità territoriale e il popolo, piuttosto che proseguire i negoziati. Stiamo scambiando messaggi, ma la nostra priorità ora è difendere la sovranità dell'Iran, ha affermato Bakai, accusando Washington di aver distrutto le condizioni per i colloqui e definendo i recenti attacchi statunitensi una guerra illegale e ha violato i precedenti accordi con Teheran. Il segretario generale della Lega Araba, Nabil Fahmy, ha esortato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a frenare le politiche israeliane nei confronti dei palestinesi, avvertendo che il Medio Oriente si sta avvicinando ad un momento di esplosione. Fahmy ha affermato che la regione ha raggiunto un punto molto pericoloso a causa dello stallo sulla questione palestinese e della sconsiderata escalation. Ha chiesto a Trump di frenare le ambizioni estremiste del governo israeliano, fermare l'espansione degli insediamenti illegali, sostenere l'iniziativa di pace per Gaza del 2025 e porre fine agli attacchi israeliani nella Cisgiordania occupata. Fahmy ha inoltre sollecitato un rapido ritorno all'intesa e ai negoziati tra Stati Uniti e Iran.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: La Siria ha escluso un intervento militare diretto nel vicino Libano nonostante il più ampio conflitto regionale che coinvolge Israele. In un'intervista ad Al Jazeera, il presidente siriano Ahmed al-Shara ha affermato che le truppe siriane non attraverseranno il confine, ma ha indicato che Damasco dispone di diverse carte non militari per aiutare Beirut ad affrontare le sue difficoltà. Al-Shara ha avvertito che l'instabilità in Libano potrebbe ripercuotersi sulla Siria, sottolineando al contempo che le armi al di fuori del controllo statale rappresentano una minaccia per l'intera regione. Ha affermato che il governo libanese deve mantenere l'autorità esclusiva in materia di ordine pubblico, armamenti e decisioni su guerra e pace. La nazionale femminile di pallavolo della Turchia ha sconfitto il Brasile per 3-1 nella regione amministrativa speciale di Macao in Cina, aggiudicandosi il suo secondo titolo alla Coppa delle Nazioni di pallavolo della Federazione Internazionale di Pallavolo. La vittoria al East Asian Game Doom ha vendicato la sconfitta subita dalla Turchia contro il Brasile nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il trionfo ha inoltre segnato la terza medaglia d'oro dell'allenatore Daniele Santarelli dal 2023. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiamato le sultane della rete, come viene popolarmente chiamata la squadra, per congratularsi con loro, elogiando il loro storico risultato e l'orgoglio che hanno portato alla Turchia. La vittoria ha ulteriormente consolidato l'era d'oro della Turchia sulla scena internazionale della pallavolo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
0: La voce della Turchia di TRT con voi ovunque voi andate, 24 ore su 24.

Benvenuto al trentesimo episodio di Rotte da Sogno. In questo ultimo episodio della nostra serie dedicata a Monaster parleremo della perdita di Monaster e di questo punto di svolta cruciale in cui il dominio dell'impero ottomano nei Balcani è di fatto giunto al termine. In questo episodio non parleremo di una città, ma della sua perdita, non solo di una migrazione, ma dalle pietre tombali lasciate indietro, dei ricordi, dalle voci dell'infanzia. Monaster, uno degli ultimi bastioni della resistenza ottomana nei Balcani, è una ferita mai rimarginata nella memoria di un popolo. L'anno 1912 non fu solo una data sul calendario per l'impero ottomano, fu un punto di svolta in cui il dominio secolare nei Balcani giunse di fatto alla fine. Con le guerre balcaniche, le esercite ottomane si ritirarono e Monaster passò sotto l'occupazione delle forze serbe, uscendo dal controllo turco. Questa occupazione non rappresentò solo un cambiamento politico, ma anche lo sconvolgimento dallo stile di vita, dalla sicurezza e dalla pace di un'intera popolazione. La vita della popolazione di origine turca e in generale musulmana, presente da secoli a Monaster, divenne rapidamente minacciata. Le istituzioni educative vennero chiuse, le fondazioni religiose smantellate e la lingua nei bazar cadde nel silenzio. Le persone, svegliandosi una mattina, si ritrovarono come ospiti nelle proprie case. E poi arrivò il grande distacco. Il processo di scambio di popolazioni sancito dal Trattato di Losanna, firmato nel 1923 tra la Turchia e la Grecia, rese ufficiale la migrazione forzata dei turchi e musulmani da Monaster. Questo esodo non fu semplicemente un trasferimento. Fu l'abbandono di una patria. Le persone portarono con sé solo ciò che riuscivano a trasferire.

trasportare, ma ciò che lasciarono dietro era intrasportabile. Le tombe dei nonni, le strade dell'infanzia, il profumo dal börek alla noce, il richiamo alla preghiera udito da una finestra la mattina della festa presso la fontana. Ma queste persone non portarono solo dolore nella nuova patria, portarono anche un ricco patrimonio culturale. Dalla Tracia all'Egeo, dall'Anatolia centrale alla regione di Marmara, i turchi dei Monastir si stabilirono in tutta la Turchia, contribuendo non solo con una storia di migrazione, ma anche con le loro tradizioni culinarie, la musica, l'alto livello di istruzione e cultura e la loro operosità. Ancora oggi in Turchia esistono insediamenti che portano nomi come quartiere dei Monastir o villaggio di Monaster, che custodiscono le tracce di questa migrazione. I piatti speciali preparati a ogni festa, i canti eseguiti a ogni matrimonio, le frasi che si sente in molte storie, sono la testimonianza viva di una memoria storica che continua a esistere. Tuttavia, i popoli separati dalle migrazioni del passato si stanno oggi ricongiungendo grazie a nuovi legami. Le relazioni tra la Turchia e la Macedonia del Nord non si limitano al livello diplomatico, ma sono plasmate anche da punti culturali, storici e sociali. La Turchia è stata uno dei primi paesi a riconoscere l'indipendenza della Macedonia del Nord. Dopo aver riconosciuto ufficialmente la fondazione di questa giovane repubblica nel 1991, la Turchia ha dato un contributo significativo alla pace, alla stabilità e allo sviluppo della regione. Oggi tra i due paesi è in atto una cooperazione multidimensionale. In particolare, l'Agenzia turca per la cooperazione e il coordinamento ha realizzato centinaia di progetti in Macedonia del Nord nei settori dell'istruzione, del restauro e dello sviluppo sociale. Il restauro delle opere ottomane ed edifici come moschee, scuole, l'allestimento della sala commemorativa di Atatürk sono alcuni degli esempi più evidenti di questi lavori. Inoltre, la Turchia ha sostenuto fin dall'inizio l'adesione della Macedonia del Nord alla NATO. Oggi i due paesi collaborano sotto legge della NATO nell'ambito della difesa comune e della sicurezza. Anche nel processo di adesione all'Unione Europea, la Turchia è tra i paesi che offrono un forte sostegno alla Macedonia del Nord. Per quanto riguarda i rapporti economici, la Turchia è uno dei maggiori investitori in Macedonia del Nord. Le aziende turche operano in molti settori, dal tessile all'edilizia, dall'energia ai trasporti. In particolare, la comunità turca presente in Macedonia rappresenta uno dei ponti più vivaci dello scambio culturale e commerciale tra i due paesi. Anche i legami culturali si rafforzano. Le serie TV, i film e la musica turca riscuotono grande successo in Macedonia del Nord. Allo stesso tempo, città come Monastir stanno tornando ad essere oggetto di interesse non solo per il passato, ma anche per il presente della Turchia. Programmi di scambio studentesco, giornate culturali e progetti tra città gemellate contribuiscono ogni giorno ad approfondire l'amicizia tra i due paesi. Lasciare una città può essere facile, ma portarla nel cuore è un impegno che dura tutta la vita. In questo ultimo episodio di Rotte da Sogno, dedicato a Monaster, abbiamo parlato dei percorsi migratori che da Monaster conducevano fino all'Anatolia. Ma questa migrazione non è solo una storia di separazione, è anche una storia che parla di ricongiungimento. Oggi Turchia e Macedonia del Nord costituiscono nuovi legami
e nuove strade senza cancellare le tradizioni.

Ecce dal passato. Questo ponte di amicizia, che si estende dalla cultura all'istruzione, dalla politica all'arte, è in realtà la continuazione dell'eredità lasciata da chi è emigrato. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, arrivederci, a presto con un nuovo episodio in una nuova città, una nuova storia.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran afferma che non esistono le condizioni per avviare colloqui con gli Stati Uniti, nonostante i contatti. La Lega Araba avverte che il Medio Oriente è vicino all'esplosione e sollecita Trump ad agire. Siria esclude un intervento militare nel conflitto libanese e Turchia batte il Brasile e conquista il titolo d'oro della Coppa delle Nazioni di pallavolo. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata.